giugno crademo. In vecchi nomi finti c'è pulizzo, sai sinciara, isto subirò, ieto gadana, caoia i di.